0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: All the hits.
2: Your hits music station.
3: Radio Vicenza.
2: Weekend.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi, ascolta bello, senti qui.

0: come sempre il momento in cui il cielo ci dà qualche consiglio per affrontare al meglio la giornata di oggi, 8 di agosto. Ariete, un contrattempo vi causerà notevoli difficoltà. Toro, non dovrete abusare della salute, non affaticatevi. Per quanto riguarda invece i gemelli, giornata ottima da godere in compagnia delle persone che vi sono care. Cancro, cercate di non alimentare la gelosia del partner. Leone, approfittate della giornata per riposare e mettere ordine intorno a voi. Vergine, avrete modo di passare una giornata molto serena in amore. Bilancia, controllatevi maggiormente con la persona che amate. Scorpione, non assumete oggi un atteggiamento troppo originale. Sagittario, studiate per oggi un programma calmo e variato. Per il Capricorno bisogna dedicarsi allo studio di programmi per il futuro. Acquario, scegliete con cura le persone da frequentare. E Pesci, è la giornata giusta per un piacevole incontro romantico. E come sapete, con i Pesci noi concludiamo, come sempre l'appuntamento è per domani.
1: For a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit. Goodbye.

0: questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
1: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
2: È arrivato il sabato e voglio salutare tutti quelli che magari sono in viaggio in questo momento per le vacanze. 220° giorno del calendario. Il sole è sorto alle 6:11, tramonterà alle 20:15. Si parte!

0: i principali avvenimenti che si sono verificati in questa data, 8 di agosto. Partiamo dal 1381, quando la Repubblica di Genova e la Repubblica di Venezia firmano la pace di Torino. 1786, il Monte Bianco viene scalato per la prima volta da Michel Gabriel Paccard e Jacques Balmat. 1938, viene aperto il campo di concentramento di Mauthausen. 1956, in Belgio, nella piccola città mineraria di Marcinelle, scoppia un incendio nella miniera di carbone, moriranno 262 lavoratori. 1969, i Beatles si fanno scattare la famosa foto sulle strisce pedonali di Abbey Road. 2008, iniziano i Giochi Olimpici di Pechino.
1: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a The Age, funambolo sulle sei corde, da cui a suon di arpeggi e di lei riesce a ricamare melodie ora potenti, ora romantiche, e naturalmente chitarrista degli U2, nato nel 1961. Buon compleanno anche a Dustin Hoffman. Appartiene a quella schiera di attori che hanno costruito il mito di Hollywood, nato nel 1937.
1: Buongiorno Vicenza!
2: Buongiorno Vicenza!
1: La mattinata della radio che parla di te.

0: Il buio come le falene.
1: La notizia legata alla data di oggi ci porta all'8 di agosto del 1956, quando avveniva la tragedia nella miniera di Marcinelle a 975 metri di profondità. Si scatenava l'inferno per un errore umano: un carrello trancia un cavo elettrico e il conseguente cortocircuito provoca un terribile incendio. Ogni tentativo dei soccorritori risulterà vano. Perdono la vita 262 operai su 274 complessivi, molti nel tentativo disperato di mettersi in salvo tra le vie di fuga impossibili. I morti sono di varie nazionalità, ma in maggioranza 136 italiani.

i principali avvenimenti che si sono verificati in questa data, 8 di agosto. Partiamo dal 1381, quando la Repubblica di Genova e la Repubblica di Venezia firmano la pace di Torino. 1786, il Monte Bianco viene scalato per la prima volta da Michel Gabriel Paccard e Jacques Balmat. 1938 viene aperto il campo di concentramento di Mauthausen. 1956 in Belgio, nella piccola città mineraria di Marcinelle, scoppia un incendio nella miniera di carbone, moriranno 262 lavoratori. 1969 i Beatles si fanno scattare la famosa foto sulle strisce pedonali di Abbey Road. 2008 iniziano i giochi olimpici di Pechino.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
13: For the hits.
14: Your hit music station.
15: Radio Vicenza. Weekend.

0: Radio Vicenza. Meteo. Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Un saluto dalla redazione di Radio Vicenza. Ecco le previsioni per la città e la provincia. Sabato si apre con gli ultimi effetti dell'instabilità della notte. Nelle prime ore sarà ancora possibile qualche rovescio, soprattutto tra la pedemontana e le zone interne. Dalla mattinata il tempo migliorerà rapidamente con ampie schiarite, mentre nel pomeriggio il cielo sarà in prevalenza soleggiato. Solo sui rilievi non si esclude qualche isolato temporale di calore. Temperature in lieve calo, minime tra 21 e 23 gradi, massime tra 30 e 32 gradi, venti deboli a tratti moderati da nord-est. Domenica sarà stabile e in gran parte soleggiata con qualche nube in montagna. Lunedì ancora bel tempo in pianura, mentre sulle prealpi sarà possibile qualche temporale nelle ore più calde. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Meteo, in collaborazione con...
3: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
4: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta, fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
5: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza, Weekend, la migliore musica.

0: 8 di agosto, quella di oggi è la giornata internazionale del gatto, evviva i nostri micini. E con questo siamo ai saluti, vi auguro un buon sabato e un buon fine settimana.
1: Brioche e cappuccino. Questa è la radio dei vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Radio Vicenza, Radio Vicenza, Weekend.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco!
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta Mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
4: Una coppia tradizionale perfetta!
3: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si verificano code tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. Per traffico intenso sulla stessa 4 si rallenta con code tra Brescia Ovest e Peschiera in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste per il traffico intenso si verificano code in direzione Trieste tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza, tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova, e si viaggia in colonnati sempre verso Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. Attenzione inoltre al vento forte segnalato sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Udine Sud e Udine Nord. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
1: Time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
8: Oh my God, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Come sempre il momento in cui il cielo ci dà qualche consiglio per affrontare al meglio la giornata di oggi, 8 di agosto. Ariete, un contrattempo vi causerà notevoli difficoltà. Toro, non dovrete abusare della salute, non affaticatevi. Per quanto riguarda invece i gemelli, giornata ottima da godere in compagnia delle persone che vi sono care. Cancro, cercate di non alimentare la gelosia del partner. Leone, approfittate della giornata per riposare e mettere ordine intorno a voi. Vergine, avrete modo di passare una giornata molto serena in amore. Bilancia, controllatevi maggiormente con la persona che amate. Scorpione, non assumete oggi un atteggiamento troppo originale. Sagittario, studiate per oggi un programma calmo e variato. Per il Capricorno bisogna dedicarsi allo studio di programmi per il futuro. Acquario, scegliete con cura le persone da frequentare. E Pesci, è la giornata giusta per un piacevole incontro romantico. E come sapete, con i Pesci noi concludiamo come sempre l'appuntamento

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Un saluto dalla redazione di Radio Vicenza. Ecco le previsioni per la città e la provincia. Sabato si apre con gli ultimi effetti dell'instabilità della notte. Nelle prime ore sarà ancora possibile qualche rovescio, soprattutto tra la pedemontana e le zone interne. Dalla mattinata il tempo migliorerà rapidamente con ampie schiarite, mentre nel pomeriggio il cielo sarà in prevalenza soleggiato. Solo sui rilievi non si esclude qualche isolato temporale di calore. Temperature in lieve calo, minime tra 21 e 23 gradi, massime tra 30 e 32 gradi, venti deboli a tratti moderati da nord-est. Domenica sarà stabile e in gran parte soleggiata con qualche nube in montagna. Lunedì ancora bel tempo in pianura, mentre sulle prealpi sarà possibile qualche temporale nelle ore più calde. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire, fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.

0: Pubblicità.
1: Da lì a Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Algida. A lì migliora la vita.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Guarda che bella coppia!
4: Quei due lì davanti?
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pote Magnum Algi da gusti assortiti a 2,89€.
4: La coppia dell'estate è perfetta!
3: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Di nuovo una buona giornata a tutti voi. Per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Brescia Ovest e Peschiera verso Venezia e nella stessa direzione si verificano code tra Vicenza Ovest e Vicenza Est. Sulla 4 Padova-Venezia si rallenta tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste per il traffico intenso. Si verificano code in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Re di Puglia alla barriera di Trieste-Lisert. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.
9: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Are you coming in or what?
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: E radio ascolti.
2: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Bellezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole. Colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: Dime che ti è rimasto.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza. New truck, big

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 8:59.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questi due sono inseparabili.
5: Ma chi? Dove?
4: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
5: Una coppia sfiziosa.
4: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso si rallenta sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Peschiera in direzione Venezia e si rallenta con code nella stessa direzione tra Grisignano e il bivio per la tangenziale di Mestre. Sempre per traffico intenso code sulla 4 Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre verso Trieste, nella stessa direzione sulla tangenziale di Mestre code tra Terraglio e il bivio per la 27. Sulla 4 Venezia-Trieste code per il traffico intenso in direzione Trieste tra Meolo Roncade e San Stino di Livenza, tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: come sempre il momento in cui il cielo ci dà qualche consiglio per affrontare al meglio la giornata di oggi, 8 di agosto. Ariete, un contrattempo vi causerà notevoli difficoltà. Toro, non dovrete abusare della salute, non affaticatevi. Per quanto riguarda invece i Gemelli, giornata ottima da godere in compagnia delle persone che vi sono care. Cancro, cercate di non alimentare la gelosia del partner. Leone, approfittate della giornata per riposare e mettere ordine intorno a voi. Vergine, avrete modo di passare una giornata molto serena in amore. Bilancia, controllatevi maggiormente con la persona che amate. Scorpione, non assumete oggi un atteggiamento troppo originale. Sagittario, studiate per oggi un programma calmo e variato. Per il Capricorno, bisogna dedicarsi allo studio di programmi per il futuro. Acquario, scegliete con cura le persone da frequentare. E Pesci, è la giornata giusta per un piacevole incontro romantico. E come sapete, con i Pesci noi concludiamo, come sempre, l'appuntamento è per domani.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Vicenza. Weekend. Hits. Music.

0: oceanica.
1: Pubblicità. A che ora è il gioco delle coppie? Da Ali a Lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con carta fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
8: Domenica 23 agosto vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.

0: La mia risposta sei tu.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Un saluto dalla redazione di Radio Vicenza. Ecco le previsioni per la città e la provincia. Sabato si apre con gli ultimi effetti dell'instabilità della notte. Nelle prime ore sarà ancora possibile qualche rovescio, soprattutto tra la pedemontana e le zone interne. Dalla mattinata il tempo migliorerà rapidamente con ampie schiarite, mentre nel pomeriggio il cielo sarà in prevalenza soleggiato. Solo sui rilievi non si esclude qualche isolato temporale di calore. Temperature in lieve calo, minime tra 21 e 23 gradi, massime tra 30 e 32 gradi, venti deboli a tratti moderati da nord-est. Domenica sarà stabile e in gran parte soleggiata con qualche nube in montagna. Lunedì ancora bel tempo in pianura, mentre sulle prealpi sarà possibile qualche temporale nelle ore più calde. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Meteo, in collaborazione con...
3: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
4: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
5: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
1: Viabilità.
6: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati, giornata da bollino nero quella di oggi per le partenze ma anche per i rientri dai luoghi di villeggiatura, e per agevolare la circolazione i mezzi pesanti non possono circolare fino alle 22 di questa sera, ad esclusione di quelli autorizzati dalla legge. Stop che si ripeterà anche domani dalle 7 alle 22. Ma veniamo al traffico intenso con code sulla A22 del Brennero tra Verona Nord e San Michele in direzione del confine di Stato. Sulla A4 Milano-Venezia code verso Venezia tra Grisignano e il bivio per la tangenziale di Mestre, proseguendo verso Trieste file tra Meolo Roncate e Sanstino di Livenza. Da ieri fino al 24 di agosto lavori sulla statale 52 Carnica, transito su carreggiata ridotta tra Cima Gogna e Santo Stefano di Cadore in entrambe le direzioni e in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere. È tutto. Grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI.

collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: And brown eyes.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: E radio ascolti.
2: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Qual è la coppia perfetta?
4: Beh, io e te.
3: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
4: Una coppia sveglia per il mattino.
3: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: A lì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto e bentrovati. Sulla 4 Venezia Trieste si verificano code per incidente tra Meolo Roncade e Porto Gruaro verso Trieste. Nella stessa direzione lunghe code per traffico intenso in entrata alla Tisana tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Re di Puglia e la barriera di Trieste Lisert. Sulla 4 Padova Venezia si rallenta tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre verso Trieste. Nella stessa direzione code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la 20. Traffico intenso e rallentato sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Peschiera verso Venezia e nella stessa direzione rallentamenti con code tra Grisignano e il bivio per la 57. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
8: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
8: La tua giornata, vivila assieme a noi.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Hits, hits, hits. Music.
2: Now. Sono le 10:07. Buongiorno Vicenza e soprattutto buon sabato a tutti voi. Sono Martino Montagna, il vostro giornalista professionista di fiducia, e siamo in diretta fino a mezzogiorno con Buongiorno Vicenza Weekend. È sabato 8 agosto e per molti di voi la domanda è una sola, cioè: cosa facciamo questo weekend? Tranquilli, siete sul posto giusto, perché da qui a mezzogiorno vi accompagneremo con notizie, curiosità, appuntamenti, idee, suggerimenti su cosa fare a Vicenza e in provincia. Qualche ospite, tante informazioni utili e naturalmente buona musica per iniziare questo weekend con il piede giusto. E oggi un pensiero speciale va anche a chi è in viaggio. Il traffico ovviamente ci mette alla prova, perché questa mattina, attenzione, è da bollino nero, mentre nel pomeriggio la situazione sarà migliore perché il bollino diventerà rosso, però insomma, lì siamo. Quindi, se siete al volante, calma, pazienza, acqua a portata di mano e soprattutto niente corse, ok? Il weekend non scappa, e nemmeno il mare o la montagna o il lago, quindi restano lì. Oggi sabato 8 agosto è la giornata del gatto, International Cat Day, nato nel 2002 con l'amico felino di tantissimi di voi che ci state ascoltando. Mentre a livello italiano è la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. È stata istituita nel 2001 per ricordare gli italiani emigrati che morirono lavorando all'estero, in particolare la tragedia di Marcinelle in Belgio l'8 agosto del 1956 nella miniera di Bois de Casier. A Marcinelle un incendio provocò la morte di 262 minatori, di cui 136 italiani, 70 anni fa. Ma caro Domenico e Domenica, tanti auguri di buon onomastico. Oggi è proprio San Domenico di Guzman, che era stato un sacerdote e fondatore dell'ordine dei frati predicatori, cioè i domenicani. Buon compleanno a Dustin Hoffman, 8 agosto 1937, 89 anni per lui, portati in splendida forma. Lo abbiamo visto per esempio alla finale di Wimbledon. E a proposito di tennis, auguri anche all'ex campionissimo Roger Federer. Per lui sono 45. In Italia, auguri al cantautore Bruno Lauzi, quello di Ritornerai e anche Onda su Onda, per intenderci, no? Anche lui 89 anni. Ma che settimana è stata per quanto riguarda la cronaca su Vicenza e provincia? Si è parlato molto di West Nile, con un nuovo caso nel Vicentino, quindi la situazione è tra le notizie sanitarie più rilevanti della settimana, un secondo caso nel nostro territorio, quindi facciamo attenzione. Poi invece purtroppo, insomma, ha fatto molto scalpore la notizia in piscina a Montecchio Precalcino, ha suscitato davvero sgomento la morte di Leonardo Cortese, 19 anni, deceduto dopo un malore. La procura di Vicenza ha aperto un'indagine e tre persone risultano indagate. Si ipotizza anche una gara di apnea. Tra i temi ambientali più importanti della settimana c'è la situazione della falda nel Vicentino, perché ovviamente è stata segnalata in forte difficoltà con questo periodo di caldo e siccità. La questione riguarda non solo l'agricoltura, ma anche la disponibilità della risorsa idrica per il territorio. Le autorità si stanno ovviamente muovendo. Per gli eventi di agosto in città e provincia, abbiamo detto, ne parleremo diffusamente, ma ce n'è uno in particolare che si terrà domenica 23 agosto, quindi tra qualche settimana. Ne parleremo con Bruno Benetti della Confraternita della Corniola Cornedese d'Eco, che organizza una suggestiva passeggiata sui sentieri delle piante di questa preziosa ed antica bacca. Ma in settimana Radio Vicenza, attenzione, ha registrato dei picchi clamorosi per quanto riguarda le interazioni sui social, in particolare su Facebook e Instagram, con alcuni post che hanno raggiunto addirittura i 100.000 contatti. Prove incredibili su varie notizie. Questo grazie al lavoro anche di Valentina Ruzza, che sarà con noi questa mattina per parlare di social, ma anche dell'Ane Rossi Vicenza, essendo la nostra inviata. Insomma, una mattinata, anche questa davvero ricca, anche questa assolutamente da non perdere. Sì, allora su il volume, partiamo con la nostra puntata ricordando che oggi è la giornata mondiale del gatto. E quindi c'era qualcuno che cantava qualche anno fa che era l'anno del gatto, Al Stewart.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: All Stewart, tanta roba davvero nella nostra mattinata in diretta in questo sabato 8 agosto, 10 e 16 minuti, Martino Montagna, Radio Vicenza, fino a mezzogiorno. Abbiamo detto, questa mattina veramente dedicheremo molto spazio ai tanti eventi che ci sono in questo weekend, perché ne abbiamo presi alcuni un po' a random e solo 23. Li ricorderemo, diciamo, in un paio di occasioni, ecco, non faremo tutto un bloccone di 23 appuntamenti, ne faremo un paio, forse anche tre, dai. Allora, però ce n'è uno in particolare che è molto, molto, molto, ma molto originale, e si terrà domenica 23 agosto, quindi andate pure i ferri tranquilli e poi tornate per domenica 23. È la passeggiata sui sentieri delle Corniole. E uno si dirà, ma che cos'è? Che cosa sono queste corniole? Lo chiediamo al confratello Bruno Benetti della confraternita della Corniola Cornedese d'Eco, quindi di Cornedo Vicentino, che è qui con noi questa mattina. Buongiorno Bruno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie Radio Vicenza che ci avete invitato a spiegare questa bacca.
2: Esatto.
3: È preziosissima per noi.
2: Ma io credo che molti già cominciano a conoscere, a sapere, perché insomma comunque magari l'hanno anche assaggiata, l'hanno vista, pure il nonno, la nonna aveva l'albero di corniole che è diffusissimo, sì. Non solo nella Valle dell'Agno ma un po' in tutta la provincia. So che state lavorando già adesso ovviamente per questo grande appuntamento di domenica 23, è vero?
3: Esatto, esatto. Stiamo lavorando per domenica 23, che è la passeggiata delle Corniole sui sentieri praticamente di tutto il comune di Cornedo, e anche non, perché va anche su altri occupare altri territori comunali. La pianta, si sa, è una bacca che cresce soprattutto con questo sapore e con questa bontà nella zona di Cornedo. Poi c'è, come avevi detto te Martino, sì, un po' dappertutto, ma anche in tutta Europa anche.
2: Ecco, ecco, ma poi affronteremo anche questo discorso europeo con la corniola. E stiamo però adesso, diciamo, sul nostro territorio. So che è già partita ed è quasi conclusa l'operazione di raccolta, ma mi sa che col rumore che sento di sottofondo state ancora raccogliendo le corniole. Ma quante ne avete raccolte dalle piante?
3: Abbiamo già concluso la raccolta. Un ottimo raccolto, ma anche con un'ottima qualità della corniola. Beh, perché quest'anno, nonostante il tempo che è asciutto, piogge, temporali, è stata un'ottima raccolta con un ottimo prodotto.
2: Bene.
3: Sicuramente i nostri quattro prodotti che verranno fatti a fine mese, fine anno, anche perché la trasformazione è un po' più lunga, ci sarà un prodotto ottimo secondo noi.
2: Quanti chili ne avete raccolti?
3: Siamo arrivati a 400 chili.
2: Vero, 4 quintali.
3: Sono pochi. Teniamo sempre conto che la bacca, la corniola, è piccolissima. Ci rendiamo conto la mole di lavoro che c'è stato dietro a questa raccolta. Devo ringraziare soprattutto tutti i nostri collaboratori, tutti i nostri raccoglitori, che è stato un lavoro veramente, veramente imponente. Retti, aspettare che cadono, raccogliamo le mature, le laviamo, le puliamo, le congeliamo. È veramente un grande lavoro, insomma. Grazie ancora a questi signori qua che ci hanno dato una mano.
2: Allora, ricordiamo un attimo cos'è questa bacca, no? Quindi abbiamo detto frutto rosso che viene fuori praticamente nel periodo estivo, quindi ha bisogno di caldo la pianta del corniolo, quindi siamo luglio e agosto, ed è una piccola bacca dal gusto dolce con retrogusto un po' acidulo, vero?
3: Esatto. Guarda, stavo pensando prima, che le spiegavo anche a un altro signore che è venuto qua a chiederci informazioni sulla bacca, e ho detto guarda, non aspettiamoci il gusto industriale della pesca, che è tutto zucchero, siamo molto lontani, è un prodotto molto artigianale, quindi non ha conservanti, non ha densificanti che esaltano il gusto, ha solo il gusto di dolce all'inizio e acerbo in ultima, che tutti sicuramente i nonni che ci stanno ascoltando se lo ricordano, perché è impossibile che non abbiano assaggiato il cornoio da piccoli, insomma.
2: Ma veniamo all'evento di domenica 23 agosto. Allora, praticamente c'è la passeggiata al mattino, quindi in centro, mi pare di aver letto, a Cornedo Vicentino, con la partenza e l'arrivo a Piazzetta delle Scuderie. Lì so che in questa passeggiata è un po' particolare, perché si può fare colazione, si può anche ascoltare un po' di musica, si possono comprare i prodotti e addirittura si può anche mangiare, vero?
3: Sì, si può fare colazione al mattino, chi vuole farla naturalmente, perché siamo a disposizione, c'è gente che ha già fatto colazione magari a casa, ma comunque noi mettiamo a disposizione caffè, cappuccino, brioche, craft, tutto quello che si può fare colazione al mattino. E quando si è rientrati dalla camminata, che sono praticamente tre percorsi con i vari chilometraggi, si può mangiare direttamente qualcosa da noi.
2: Bene, quindi anche a pranzo, insomma.
3: Bene, anche bene, a pranzo, bene, anche a pranzo.
2: Bene, bene, bene, bene, bene. Allora, abbiamo parlato di livello europeo di questa corniola, perché il frutto è presente in molti luoghi d'Italia, ma in tantissimi luoghi dell'ex Jugoslavia e quindi nel territorio balcanico, dalla Slovenia, la Croazia, Bosnia, fino alla Serbia. E so che avete ricevuto un bellissimo invito da parte di una cittadina bosniaca che, leggo qui, si chiama Drvar.
3: è difficile anche pronunciare.
2: Esatto.
3: Sì, ci ha fatto un immenso piacere ricevere questo invito qua, dove ci spiegano praticamente che loro già producono molti prodotti sulla base del corniolo. Forse c'è un gusto diverso, un'acidità diversa, perché appunto il terreno si presenta in maniera diversa da quello del Cornedo.
2: Sì.
3: Però ci fa molto piacere sentire che questi signori ci hanno invitato e detto: guarda, dovete venire su, perché siamo punto nazionale, da quello che ho capito che ci ha spiegato, punto nazionale. Quindi vorremmo incontrarli e unirci. Teniamo presente che è presente anche lo stessa vacca anche nella zona Austria e anche Germania.
2: Ah, bene, bene.
3: In Austria c'è un paese che costruisce anche i mobili con questo legno.
2: Sì, certo, certo, perché il legno è molto
3: particolare, molto forte, quindi.
2: Va bene, va bene. Caro Bruno Benetti, allora grazie veramente per essere stati qui con noi. Ricordiamo l'appuntamento, quindi domenica 23 agosto, la passeggiata sui sentieri delle Corniole, con appuntamento a Cornedo Vicentino, giusto?
3: Certo.
2: E poi volevo anche ringraziare il fatto che, segnalare anche il fatto che Radio Vicenza è media partner ufficiale dell'evento, quindi grazie anche da parte nostra.
3: Grazie a voi.
2: Va bene,
3: buona
2: allora
3: buona
2: mattinata e ovviamente
3: ancora.
2: Viva le corniole! Alle 10:25 minuti la nostra mattinata prosegue e prosegue con la grande musica e soprattutto con il successo del momento, Giselle di Moïse Midi-Pile.

0: Pubblicità.
1: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppe ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com. Buongiorno Vicenza!
1: Buongiorno Vicenza!
0: Weekend! Hits, hits, hits! Music!
2: Now! 10:35 minuti, la nostra diretta prosegue spedita, come sempre, anche in questo sabato 8 agosto con Martino Montagna. In diretta fino a mezzogiorno per parlare di tanti argomenti e per parlare soprattutto delle tante interazioni che Radio Vicenza sta ottenendo in questi ultimi mesi, in questi ultimi periodi, non solo a livello di ascolti con dati ufficiali Audi Radio che ci danno una grandissima soddisfazione, un più 40% di ascolto rispetto all'anno scorso, ma anche con tantissime interazioni sui social, perché adesso la radio insomma non solo si ascolta ma si vede, si guarda, ci si rende partecipi della radio, e questo è bellissimo, non solo con le telefonate, con i messaggi, ma anche proprio con le interazioni sui social. Abbiamo detto un sacco di soddisfazioni con tanti post che noi produciamo e che facciamo ogni giorno, grazie anche alla nostra splendida collaboratrice Valentina Ruzza, che è qui con noi questa mattina. Buongiorno Valentina.
3: Ciao a tutti, buongiorno a tutti, come state?
2: Va bene, dai, qui dentro bene, perché insomma abbiamo gli strumenti per stare tranquilli, fuori insomma è un po' più difficile, ma comunque dai, l'importante è che Radio Vicenza faccia compagnia a tutti. Allora, tu invece, tutto bene, tutto a posto con i social? Abbiamo capito che insomma un'azione a 100 praticamente.
3: Allora, grande soddisfazione. Sì. E sto avendo tantissimi riscontri positivi, io sono grata a questo, soprattutto a tutti i nostri lettori, ascoltatori, bisogna dire grazie a loro, come
2: certo.
3: Tu ben sai, no?
2: Certamente, perché... è giusto.
3: Ecco, insomma, diciamo che abbiamo iniziato veramente ancora da gennaio ad avere un'impennata, molte volte ci siamo confrontati e stiamo andando nella giusta direzione, giusto?
2: Sì, anche perché vedo che veramente c'è tanto coinvolgimento, ci sono tanti commenti, ovviamente qualcuno insomma arriva anche dal famoso leone da tastiera, però insomma fa parte del gioco, ma gli ultimi dati di interazioni parlano anche di 100.000 in alcuni post, quindi vuol dire che 100.000 persone hanno visto, hanno letto, hanno partecipato, e sono risultati importanti insomma per Radio Vicenza.
3: Guarda, io sono davvero contenta, spesso come dici tu si riescono a vedere le visualizzazioni e mi capita spesso di rimanere sorpresa, però vuol dire che se ci scelgono, quello che offriamo piace.
2: Ho visto molte interazioni sulle notizie di cronaca, ma poi è inutile dirlo, sulle notizie che riguardano i Lane Rossi Vicenza. Addirittura c'è stato anche un post dove ha visto protagonista niente meno che il patron Renzo Rosso di Diesel, evidentemente è anche lui intervenuto nel dibattito, quindi anche lui ha interagito con Radio Vicenza.
3: Allora, io sono pienamente consapevole e appoggio la loro filosofia, che è sempre giusto condividere, controllare e leggere ciò che scrive la stampa, ciò che si dice in radio, eccetera. Questa è veramente un'attenzione notevole che il padron Renzo Rosso e tutto il suo staff esegue tutti quanti i giorni.
2: Quindi insomma vuol dire che Radio Vicenza ha raggiunto una certa credibilità insomma anche in quello che fa, in quello che scrive. Ecco, e a proposito di Lane Rossi Vicenza e Radio Vicenza, bisogna dire che l'ultimo tuo post, quello sui famigerati abbonamenti insomma che abbiamo letto e capito che hanno creato davvero un po' di tensione tra i tifosi e i sostenitori, ecco, quello ha superato le 100.000 interazioni.
3: Allora, diciamo che c'è stato il sold out, come si sa benissimo, sì, degli abbonamenti, giovedì 6 di agosto, una notevole fila fin dalle ore del mattino, anzi dal mercoledì sera, c'erano alcuni ragazzi che hanno dormito davanti allo stadio. Sì. Giovedì mattina dalle prime ore del mattino una lunghissima fila, Dopodiché dall'inizio della vendita libera degli abbonamenti, purtroppo sì, al centro coordinamento sono stati fatti pochissimi abbonamenti, da lì la delusione, lo sgomento e quindi il sold out che brucia.
2: Sì.
3: E giustamente sì, la rabbia almeno è scoppiata, l'amarezza, la delusione, le lacrime dei tifosi.
2: Addirittura.
3: Le lacrime in più, ho visto moltissime ragazze piangere perché sì, è il secondo anno che provano a eseguire l'abbonamento. Obiettivamente forse c'è una problematica, no? Nel senso che Romeo Menti non riesce a contenere tutto.

0: Sì.
1: Perché
0: sì,
1: comunque sì, il tifoso biancorosso è molto cuore, no? È appartenenza a questa maglia.
0: Certo.
1: E quindi c'è stata tanta delusione.
0: Senti, la prima prova, la prima prova per vedere il Vicenza, insomma, nella prima gara ufficiale arriva questa sera alle 20, giusto? Con l'impegno di Coppa Italia.
1: Allora, questa sera alle ore 20 ci sarà il Vicenza contro il Catania. Fabio Gallo ieri durante la conferenza stampa ha detto chiaramente che comunque il Catania è una squadra molto forte, ha dei singoli molto forti, ha parlato un po' dei nostri ragazzi dicendo che non devono sentirsi per forza protagonisti, quindi non devono dare per scontato di scendere in campo. Questo è un po' l'ideologia che il nostro allenatore porta avanti, lo
0: sì,
1: conosciamo tutti.
0: Sì.
1: Giustamente dice, se tu durante la settimana ti alleni, fai bene, mi dimostri, giochi, se no te ne puoi stare in panchina. E soprattutto se non hai la voglia e la grinta, rimani in panchina. Non ha le mezze misure.
0: Si chiama meritocrazia. Avremo,
1: diciamo che su qualche effettivamente allenatore esiste.
0: Okay.
1: L'arbitro sarà il signor Gianluca Renzi e diciamo che ha convocato i nostri portieri come Gagno, Massolo ma anche Basso.
0: Sì.
1: I difensori come sempre di conosciuti abbiamo Costa, Cuomo, Leverb, Marchizza, Sandon, Vescovi e Brighenti.
0: Mm-hmm.
1: I centrocampisti ha scelto Broggian, Caferri, Carraro, Corazza, Pellizzari, Pietrelli, Rada, Alarico, Valotti e Zonta, e di attaccanti abbiamo Alessio, Moncini, Rauti e Morra.
0: Okay.
1: Perché come ben sappiamo l'altro giorno abbiamo avuto il nostro Frank che ha eseguito l'intervento all'arresto femorale.
0: Sa giù.
1: E quindi ci vorrà qualche mese di recupero.
0: Ecco, ma lì secondo te la società cosa fa? Interviene ancora, prende un attaccante, magari Saju è, come dire, il rinforzo del mercato di gennaio?
1: Allora, diciamo chiaramente che ieri c'è stata, secondo me, una mezza richiesta letta
0: sì,
1: tra le righe da parte dell'allenatore Fabio Gallo, dove obiettivamente si richiedeva obiettivamente una punta.
0: Okay.
1: Manca. Vedremo cosa decideranno di fare, però io sono molto fiduciosa.
0: Bene.
1: C'è un'altra problematica però questa partita,
0: è giusto, sì.
1: Perché coloro che verranno a giocare questa sera, che secondo me saranno già qui,
0: sì,
1: e quindi Catania avrà una rosa ridotta.
0: Ah.
1: C'è stato un comunicato che è stato diffuso ieri sera dal CDA.
0: Sì.
1: Che ha annunciato di non essere riuscito a rispettare i tempi della fideuzione non versata.
0: Ah, okay.
1: A causa di problemi tecnico-burocratici.
0: Ok.
1: E diciamo che hanno il termine per il 10 di agosto e quindi vedremo cosa succederà. Questa è un gossip un po' di questa notte, ecco.
0: Ma sulla partita questo non incide, la partita di stasera, o potrebbe?
1: Allora, diciamo che hanno una rosa ridotta, quindi diciamo che tutti quanti i loro nuovi acquisti sono fermi.
0: Ah, ok.
1: Però diciamo che, come ho detto prima, Gallo ha detto che comunque è una squadra forte, ha dei singoli forti, e ti aggiungo che ieri sera è uscita una foto meravigliosa per il nostro ex giocatore Ruffini, non so se te lo ricordi.
0: Sì, certo.
1: E diciamo che ha, come si può dire, un'accoglienza un po' particolare avrà, ecco.
0: Ah,
1: gli
0: bene.
1: Hanno scritto delle cose un po' particolari, ecco.
0: Bene.
1: Nel senso che, non so se ti ricordi, l'anno scorso lui, dopo un infortunio, ha scelto di andarsene, quindi diciamo che i tifosi biancorossi se la ricordano ancora ad oggi, no?
0: Ok.
1: E quindi
0: se sarà
1: davanti allo stadio, diciamo che lo leggerà chiaramente.
0: Okay.
1: Ecco, insomma.
0: E forse non sarà tanto di benvenuto, così è.
1: No, assolutamente no, però diciamo che rispecchia un po' il sentimento di delusione che hanno avuto
0: certo,
1: i giocatori, insomma, visto che comunque la società e i tifosi li hanno sempre voluto bene. Però lì sono scelte personali,
0: certo,
1: e non giudicabili e criticabili, certo, ecco. Tutto
0: va bene, qua. Valentina, allora avanti tutta naturalmente con la tua collaborazione con Radio Vicenza, assieme, lo ricordiamo, a Marco Carlana, gestite, e quindi Spazio ai Giochi.

0: Mi pare giusto, gestite quindi tutto quello che è il social media di Radio Vicenza e anche naturalmente il sito, quindi avanti tutta con le interazioni 100.000 e più, ok?
1: Certo, sempre Forza Lane, ciao a tutti, buon sabato ragazzi.
0: Grazie, grazie Valentina, buon weekend a te, la nostra mattinata prosegue. Eh sì, perché naturalmente c'è la musica con Nene Cherry.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: 504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Radio Vicenza, remember, remember!

0: www.radiovicenza.com. Online, on air.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 11.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
6: Anna e Marco!
5: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
6: Una coppia tradizionale perfetta!
5: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
7: Alì migliora la vita.
8: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
9: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
10: Radio Vicenza. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Un saluto e bentrovati. Sulla 4 Venezia Trieste si verificano code per incidente tra Meolo Roncade e Porto Gruaro verso Trieste. Nella stessa direzione lunghe code per traffico intenso in entrata alla Tisana tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Re di Puglia e la barriera di Trieste Lisert. Sulla 4 Padova Venezia si rallenta tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre verso Trieste. Nella stessa direzione code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la 27. Traffico intenso e rallentato sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Peschiera verso Venezia e nella stessa direzione rallentamenti con code tra Grisignano e il bivio per la 57. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
12: Time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
12: Our summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
12: Now, another summer hit.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: Sono le 11 passate da 6 minuti, ancora buongiorno Vicenza Weekend con Martino Montagna in diretta fino a mezzogiorno in questo sabato 8 agosto, sabato abbiamo detto da bollino nero, sabato da stare attenti ad uscire perché purtroppo le notizie di cronaca ci dicono che insomma bisogna stare attenti, ecco le patate, le sciamole nell'orto e anche se vanno a male pazienza, non andiamo a coltivarle alle 3 del pomeriggio, magari se si ha 90 anni. Attenzione però, c'è tanto da fare, tanto da vedere, tanto da divertirsi anche in questo weekend a Vicenza, città e nella nostra meravigliosa provincia. Volete un assaggino? Dai, via con i primi 10 appuntamenti, poi nel corso della mattinata ne daremo altri 10 perché sono tantissimi veramente. Allora, a Tonezza del Cimone in questo weekend c'è la festa della birra, musica, DJ set e stand gastronomici. A Valli del Pasubio invece sono partiti un po' prima ieri con la sagra della soppressa e premiazione della miglior soppressa dell'anno, caspiterina. Oggi, solo oggi, a Roana, al Lago di Incanto, spettacolo di luci, musica e fuochi d'artificio. Sono partiti lunghi anche a Pianezze, perché sono già partiti ieri, vanno avanti, belli lunghi, fino al 10 agosto c'è la sagra di San Lorenzo, porchetta, cucina locale, spettacolo pirotecnico. Mentre oggi a Schio, al Monte Novegno, Vegno, praticamente apertura dell'osservatorio astronomico, osservazione del cielo. E ancora da ieri fino a domani a Valdagno, Castelvecchio, sagra di Castelvecchio con musica, rievocazione e cucina tradizionale. Ancora un bel weekend a Fara Vicentino con Anguria Fara, musica live e street food, e credo che si mangi l'anguria. Poi altri 3 appuntamenti, dai, via per domenica, solo domani, Tonezza del Cimone, il mercato di Forte dei Marmi, bancherelle e prodotti di vario genere. Sempre solo domenica, domani 9 agosto a Valli del Pasubio, valligiando, passeggiata esplorativa. E infine per questa prima parte, dal 7 all'11, quindi sono partiti ieri ma vanno avanti fino all'11 agosto, a Bolzano Vicentino, sagra dei Santi Fermo e Rustico con balli, spettacoli e stand gastronomico. Questa è la prima parte, poi torneremo con un'altra perché c'è tanto divertimento, anche tanta musica da ballare. E a proposito, ecco un gran pezzo dance che scuote la nostra mattinata. Dai, su, via un po' di ritmo con Alan Walker e Fangs.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Weekend. Ehi tu, che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. 11:15. Come va? Tutto bene? Spero proprio di sì, con la nostra musica, la nostra energia e le nostre notizie in diretta, quelle fresche fresche di questa mattina. Vediamo un po', soprattutto per quanto riguarda ovviamente Vicenza e provincia. Ci sono buone notizie perché riguardano una notizia che è arrivata ieri sera, che riguardano le acciaierie Valbruna, perché è stata raggiunta finalmente un'intesa tra la provincia di Bolzano e l'azienda per una nuova concessione di 30 anni prorogabile di altri 30. È soddisfatto di questo accordo raggiunto anche il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, perché dice garantisce continuità produttiva e occupazionale, perché questo era il vero pensiero, insomma il problema è che potessero stare a casa tanti lavoratori. Dunque attenzione voi che siete vicentini della città e guidate in macchina, vi spostate, attenzione ma anche in bicicletta, perché ci sono modifiche alla viabilità in arrivo per lavori del teleriscaldamento da lunedì 10 agosto fino al 9 settembre, quindi attenzione a lunedì. Il cantiere interesserà via Ragazzi del 99, la rotatoria con viale Cricoli. Sono previsti restringimenti, chiusure e deviazioni, limite dei 30 km orari, quindi attenzione alla segnaletica. Qualche notizia positiva? Ce l'abbiamo, ma certo che ce l'abbiamo. Segnali positivi sul fronte demografico a Vicenza, clamoroso. Nei primi sei mesi del 2026 sono nati 377 bambini, evviva, 38 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con una crescita dell'11,2%. I decessi sono stati invece 635. Il dato più incoraggiante arriva però da giugno, 79 nascite contro 75 morti. È la prima volta quest'anno che il saldo naturale torna positivo, anche se di sole 4 unità. Ma intanto è più nati che morti, è una bella notizia. A Vicenza è polemica invece, perché non sempre tutte belle notizie, sulla manutenzione del verde, perché ci sono quelli di Fratelli d'Italia, attraverso il consigliere di San Pio X Nicolò Aldighieri, che denunciano la presenza di erbacce lungo le strade marciapiedi, in particolare in via Pizzardi, ma anche in centro e in altri quartieri. Secondo Fratelli d'Italia il problema non riguarda solo il decoro, ma anche la sicurezza e l'accessibilità. L'appello al sindaco Possamai è chiaro: meno annunci e più manutenzione quotidiana. Ovviamente questo fa parte del gioco delle parti, chiaramente chi sta all'opposizione critica chi sta invece al governo. Allora però invece brutte notizie per quanto riguarda la pioggia, perché abbiamo visto un po' di temporali nella notte, qualcosina ancora questa mattinata, ma poco, praticamente non piove. E allora che cosa bisogna fare? Bisogna fare la danza della pioggia, fare come i Cult in questo grande successo del 1985, che chiamavano, imploravano la pioggia con la loro Rain.

0: pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
1: Da Lia Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
2: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7.30 dalla Piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole. Colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto, a Cornedo.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Buongiorno Vicenza!
7: Buongiorno Vicenza!
6: Weekend!

0: Sono tornati i Rolling Stones, praticamente 300 anni in 4, se sommiamo l'età. Ma ci sono ancora grandissimi In the Stars.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: Weekend. Hits. Music. Now.
0: È intramontabili, davvero. È comunque bellissimo il loro pezzo che è il successo dell'estate 2026. E a proposito di estate 2026 a Vicenza e provincia, eccoci ancora con una seconda tranche di eventi da non perdere. Allora, cominciamo con Velo d'Astico. C'è una bella visita guidata proprio a Villa Velo. Domani 9 agosto. Mentre a Roana, nel weekend, festa del pesce, musica dal vivo, stand gastronomico e frittura di pesce, ovviamente. Ancora concerti ad Asiago, nel weekend, live con Neck e Patti Bravo. 8-9 agosto a Recuaro Terme, in una splendida località, dove praticamente si fa lo spuntino in qualsiasi momento, cioè a merenda ore. È però una frazione ridente, molto bella come località, festa della birra, musica, specialità locali e tirolesi. Weekend anche a Tresche Conca, mercatino di mezza estate, artigianato e intrattenimento. A Bassano del Grappa invece Bach incontra la danza, quindi musica e danza. A Tiene Villa Fabris c'è il cinema all'aperto. E a proposito di cinema sotto le stelle, appuntamento nel weekend anche a Vicenza, Chiostri di Santa Corona. Per finire, a Palazzo Trissino di Vicenza, quindi stiamo parlando della sede municipale, in pieno centro, lungo Corso Palladio, c'è la mostra Sacrario del Pasubio 1926-2026, memoria di un secolo. E quindi veramente tanti appuntamenti anche in questo weekend che noi vi consigliamo. Senza fare tanta strada, senza fare chilometri, magari siete già in qualche località, ma se invece siete ancora qui, per vari motivi, questi sono gli appuntamenti da non perdere, d'accordo? E adesso la nostra mattinata è con Gianni Morandi.

0: Valenza soleggiato, solo sui rilievi non si esclude qualche isolato temporale di calore. Temperature in lieve calo, minime tra 21 e 23 gradi, massime tra 30 e 32 gradi, venti deboli a tratti moderati da nord-est. Domenica sarà stabile e in gran parte soleggiata con qualche nube in montagna. Lunedì ancora bel tempo in pianura, mentre sulle prealpi sarà possibile qualche temporale nelle ore più calde. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze, ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta, fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
5: Hits. Your hits music station.
1: Radio Vicenza. Weekend.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: Sì, il nostro weekend e la nostra trasmissione che ormai va verso la conclusione, però c'è ancora spazio per qualche notizia. Sono le 11:46 minuti, io sono sempre Martino Montagna, il vostro giornalista professionista di fiducia, fino a mezzogiorno con un po' di notizie dal Veneto, ma sì, dai, un po' di curiosità. La prima arriva da Piancansiglio e parla di musica troppo alta e il golf club accusa Cansiglio in civile, camper selvaggi e picnic sono i colpevoli. Abbiamo le prove, quindi basta prendersela con il golf club per trovare chi spezza la pace diurna e notturna dei boschi del Cansiglio. Ambientalisti e residenti farebbero bene a rivolgersi altrove. E poi una bella notizia che arriva da Treviso: a 102 anni Eida Zancocchia sconfigge la polmonite. Brava, 102 anni, un miracolo, era gravissima e le possibilità sembravano davvero poche. Ma lei è stata forte, brava e caparbia. A 102 anni, brava Eida, sconfitto la polmonite. Da Villanova Marchesana in provincia di Rovigo invece c'è stato un furto al cimitero. Sono stati portati via vasi di rame e ottone, lapidi distrutte, lasciati pezzi addirittura lungo il Po, un cumulo di marmi frantumati e ridotti in pezzi, resti di lapidi cimiteriali, qualcuno addirittura che conserva ancora infisse le lettere dei nomi del povero defunto. Infine da Belluno il maltempo, mezz'ora di temporale, ha squarciato lo storico cedro in Piazza dei Martiri. Aveva resistito alla Seconda Guerra Mondiale e a Vaia, ma non ce l'ha fatta. Ha visto da piccolo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e l'eccidio dei partigiani sull'Istone. Ha passato indenne Vaia nel 2018, ma è crollato praticamente sotto l'ultimo temporale. Non ce l'ha più fatta, cioè basta con queste catastrofi ambientali e queste veramente alluvioni e queste piogge incredibili. Non ce l'ha fatta il povero cedro di Belluno. Attenzione, perché adesso arrivano i Morcima con il loro grande successo del 2011. Della nostra mattinata, Radio Vicenza in diretta con Buongiorno Vicenza Weekend. Blindfold, sono i Morcima alle 11:49 minuti. Facciamo un po' di così atmosfera della nostra mattinata rovente fuori, ma Radio Vicenza c'è sempre al vostro fianco.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Weekend hits, hits, hits. Music now.
3: Eccoci ai saluti, naturalmente pochi minuti a mezzogiorno. Martino Montagna, io vi ringrazio veramente di cuore per l'ascolto anche questa mattinata, con tante cose, tante belle notizie, qualcuna anche qualche brutta, però insomma è quello che passa il convento, e quindi vi aggiorniamo sempre. E a proposito di radiogiornali, è l'appuntamento della prossima settimana con il sottoscritto, 8 appuntamenti al giorno per tenervi costantemente aggiornati su quello che accade a Vicenza e in provincia, quindi noi ci sentiamo. Ovviamente andremo in vacanza per quanto riguarda Buongiorno Vicenza Weekend, 2 sabati non ci saremo, ma poi torneremo alla grande a farvi compagnia. E quindi grazie ancora per l'ascolto, naturalmente buon weekend con Radio Vicenza. Adesso arriva un super remember, davvero qualcosa di strepitoso, con The Wall dei Pink Floyd. Da Martino Montagna, grazie e un abbraccio a tutti.
0: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:04.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Guarda che bella coppia!
5: Quei due lì davanti?
4: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pote Magnum Algida gusti assortiti a 2,89€.
5: La coppia dell'estate è perfetta!
4: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
8: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati, per traffico intenso si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia e sulla 4 Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre verso Trieste. Sulla tangenziale di Mestre code nella stessa direzione tra Terraglio e il Bivio per la 27. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste per il traffico particolarmente intenso. Si verificano code in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Porto Gruaro in entrambi la Tisana, tra la Tisana e Palmanova e in immissione sulla 23 per chi prosegue in direzione Tarvisio. Code sempre in direzione Trieste tra Redipuglia e Monfalcone Est. Code anche alla barriera di Trieste Lisert per chi viaggia in direzione Venezia. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano in direzione della 4 si verificano code alla barriera di Cordignano. Infine vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
1: More summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

l'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: 504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
1: Radio Vicenza. Music and Food, la pausa pranzo di Radio Vicenza. Music and Food.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate
2: è un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Music and Food, la tua pausa pranzo su Radio Vicenza.

0: a che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
1: Ali migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla Piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole. Colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Radio Vicenza. La radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pakita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Ali migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati. Per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova, si rallenta con code tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Si rallenta sulla 4 Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Sempre per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste, si verificano code in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Porto Gruaro. Code in uscita a San Donà di Piave e San Giorgio di Nogaro per entrambe le provenienze, e si verificano code in entrata alla Tisana. Code in direzione Trieste tra la Tisana e la 34, code in emissione sulla 23 per chi prosegue in direzione Tarvisio, e si verificano code anche alla barriera di Trieste Lisert in ambo le direzioni. Infine code sulla 28 Porto Gruaro Conegliano in direzione della 4 alla barriera di Cordignano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto. Dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: conoscenza. È la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua amici, arriviamo anche oggi per questo sabato, ben ritrovati, una buona estate da Maurizio Rossi e da Radio Web. Siamo pronti per parlarvi di tecnologia, come sempre oggi è la puntata speciale dove insieme andiamo un po' a ritrovare i fatti più importanti della settimana appena trascorsa. E ci sono, dai, mettetevi comodi.
0: Radio Vicenza,

parliamo subito di dispositivi in questa puntata, perché sta per arrivare il nuovo Pixel 11. Ebbene, Google dà però una brutta notizia per chi lo sta aspettando. Insomma, costerà di più rispetto ai modelli precedenti. Una conferma che è arrivata direttamente da Google, e che neanche a dirlo. La responsabilità è attribuire alla crisi delle memorie, che oramai, diciamo, da quasi un anno sta affliggendo l'industria della tecnologia e anche il portafoglio degli utenti. E questo voi lo sapete, perché oramai c'è una corsa, diciamo, ad accaparrarsi queste memorie per ampliare i data center per l'intelligenza artificiale. Insomma, la redazione del sito 9to5 Google avrebbe scambiato quattro chiacchiere con il vicepresidente della divisione dispositivi e servizi. Beh, non si è nascosto dietro al classico no comment, ma ha detto chiaramente che cosa attende agli acquirenti. Queste sono state le parole. Dice: non si è mai verificato un aumento dei prezzi delle memorie come quello che si sta vivendo ora a livello globale in questo momento. Abbiamo, dice, anche protetto i nostri consumatori dalle fluttuazioni legate alle forniture il più a lungo possibile, ma il contesto economico è cambiato radicalmente, quindi noi non ne siamo immuni. Tradotto, i nuovi Pixel 11 al lancio costeranno di più rispetto ai predecessori, indicativamente $100 in più. Ecco, verranno comunque proposte anche delle campagne promozionali di trade-in, e questo per abbassare la spesa. Beh, staremo sicuramente a vedere, augurandoci che, insomma, qualcuno ci metta la mano, perché in effetti c'è stato questo aumento incredibile, diciamo, delle memorie, di supporti hard disk, eccetera eccetera.

0: Andiamo ancora avanti, amici. In questo periodo, occhio alle truffe. Beh, perché qualcuno forse è già incappato, tutti vogliono vedere il film Odissea. C'è chi cerca il cinema IMAX più vicino per guardare il film come lo ha concepito Christopher Nolan, che si accontenta, diciamo, del formato tagliato delle sale tradizionali. Altri puntano invece direttamente allo streaming. Attenzione, attenzione, perché la pellicola, ecco, non arriverà sulle piattaforme prima di alcuni mesi. Ci sono dei siti comunque che la stanno già proponendo, nascondono certamente delle truffe. Che cosa significa? Beh, Kaspersky ha individuato tante pagine che affermano di ospitare questa opera e di metterla a disposizione. Sono accessibili in diverse lingue, così da poter raggiungere un pubblico internazionale. Si tratta però, attenzione, di un raggiro che segue uno schema ben preciso. Questi siti sono creati dai cybercriminali che promettono lo streaming gratis del film all'interno di layouts con delle finte recensioni per sembrare quelli autentici. Ecco, quando si tratta di riprodurlo, però, attenzione, compare un messaggio di un falso lettore video che chiede di registrarsi per iniziare a vederlo. Proseguendo viene chiesto di inserire email, nome, cognome, poi una password e chiaramente i dati bancari per attivare questo periodo di prova, che in realtà poi non esiste. Quindi attenzione, avete capito, no? Purtroppo chi ci casca consegna le proprie informazioni personali, quelle sui metodi di pagamento, con tutte le conseguenze del caso. Abbiamo fatto, dicono, un test e uno dei siti in questione risulta ancora accessibile. Quindi ecco, chiudiamo con il commento di un responsabile di Kaspersky. Dice: spesso vediamo truffatori che cercano di trarre profitto da anteprime di grande risonanza come Odissea, sfruttando l'entusiasmo e quindi la fedeltà dei fan che attendono con impazienza le uscite più importanti. Gli utenti dovrebbero prestare quindi particolare attenzione se un film appena uscito è in programmazione nelle sale, quindi dovesse apparire improvvisamente su una piattaforma sconosciuta o dall'aspetto sospetto. Raccomandiamo, dice, di accedere ai contenuti esclusivamente tramite servizi ufficiali, così da proteggere i propri dati personali ed evitare potenziali perdite finanziarie, trattandosi alla larga, diciamo così, di ciò che potrebbe rivelarsi quello che si può definire in questo caso un vero e proprio cavallo di Troia. Quindi attenzione.
1: Radio Vicenza.

E andiamo avanti, amici, perché adesso voglio parlarvi di una singolare protesta, quella delle PlayStation spente. Qualcuno ha sentito già parlare. Insomma, una vera e propria settimana di blackout, l'ultima si terrà ad agosto, e questa è l'iniziativa organizzata dal profilo Does It Play, che è stata già comunicata su X per protestare contro la tanto discussa decisione di dire addio ai giochi su disco, che è stata comunicata dalla Sony all'inizio del mese. Come andrà? Forse non si dirà nulla, anzi, ecco, potrebbe dare sollievo ai server ed evitare l'ennesimo down del PlayStation Network. In un comunicato si cita anche la chiusura di studi come nel caso di Bluepoint, l'attenzione è sempre più concentrata su live service, la cancellazione di alcuni eventi dedicati ai fan, il quasi abbandono a se stesso del visore PSVR 2, per cui arrivano dei titoli oramai davvero pochi validi. La decisione, ecco, è di interrompere la distribuzione dei dischi fisici nel 2028, è un po' la goccia che ha fatto, come si dice, traboccare il vaso. Dice: comprendiamo che si ha i limiti, diciamo, del controllo della situazione, ma con la decisione che rientra nelle possibilità l'azienda continua a gestire male diciamo la posizione ereditata dall'era della PS4. L'invito quindi per tutti è partecipare a quello che viene un po' definito il blackout economico e di gameplay dal 23 al 30 di agosto per lanciare questo segnale. Come? Beh, molto semplice: spegnendo le console o rimanendo offline per 7 giorni. Riteniamo, dicono, che questo possa generare su editori e sviluppatori un impatto minimo, pur dando voce ai giocatori.

0: c'è un'acquisizione, amici, molto molto controversa. Noi ne abbiamo parlato perché qui le big dell'intrattenimento veramente si stanno sfidando a colpi di soldoni. Paramount Skydance avrebbe accettato di posticipare l'acquisizione di Warner Bros. Discovery al 1 giugno 2027, o fino a 5 giorni dopo la decisione del tribunale in merito alle denunce che sono state presentate da 12 stati e dalla Writers Guild of America. Quindi a partire da ottobre, ecco, l'azienda guidata da David Ellison dovrà pagare questa penale trimestrale da 650 milioni di dollari. Quindi, dopo aver superato l'offerta di Netflix, Paramount avrebbe comunicato l'acquisizione di Warner Bros. Discovery per 110 miliardi di dollari. Pensatevi, con la transazione che comunque è stata approvata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e dalla Commissione Europea e altri paesi. La California e altri 11 stati hanno comunque avviato l'azione legale per la possibile violazione della legge sull'antitrust. Poi, dicevo, è arrivata anche un'altra denuncia dalla WGA e la giudice Araceli Martinez Olguin aveva emesso un ordine restrittivo temporaneo che sospendesse la transazione fino al 3 di agosto e successivamente estesa al 17 di agosto. Durante l'udienza del 3 di agosto poteva essere emessa un'ingiunzione preliminare per sospendere la transazione per una durata superiore, ma è stata annullata proprio in virtù delle ultime novità. Quindi, ecco, se la transazione non sarà in pratica finalizzata entro il 30 settembre 2026, Paramount dovrà pagare la penale da 650 milioni di dollari ogni 3 mesi. E tutto questo perché gli azionisti, appunto, hanno protestato. Insomma, questo matrimonio ormai si è fatto e andiamo avanti.
1: Radio Vicenza.
2: I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

E dopo la musica noi continuiamo ancora nella nostra puntata di Radio Web, amici, anche perché subito il web è impazzito all'annuncio di Donald Trump quando ha comunicato su Truth che sarà avviata un'indagine in base alla Section 301 del Trade Act, in quanto si parla già di una sanzione di 890 milioni di euro inflitta a Google che sarebbe illegale. Il governo americano potrebbe imporre ancora dei dazi all'importazione dei prodotti europei, revocando di fatto l'accordo commerciale sottoscritto a fine luglio 2020 formalizzato un mese dopo. Che cosa è successo? La Commissione europea ha inflitto una sanzione di 890 milioni di euro a Google per due violazioni del Digital Service Act. Ha favorito i propri servizi nella visualizzazione dei risultati delle ricerche e ha impedito agli sviluppatori di informare gli utenti sulla disponibilità di metodi di pagamento più economici all'estero del Play Store. Trump che cosa ha fatto? Ha pubblicato subito un post su Truth Social per sottolineare che la sanzione è legale e discriminatoria, citando precedenti multe ricevute da Apple, Meta e Amazon. Il presidente avrebbe sottoscritto che gli Stati Uniti non sono il salvadanaio dell'Europa e che le sanzioni sono una rapina alle aziende americane, quindi ai contribuenti. Dice verrà avviata un'indagine sulla base della Section 301 del Trade Act, appunto, e al termine potrebbero essere anche imposti dei dazi. Citando il post di Trump, Tim Sweeney, che è il CEO di Epic Games, ha evidenziato che Apple dovrebbe comunque rispettare la legge in Europa. Google ha ovviamente apprezzato l'appoggio del governo. L'amministrazione Trump ha spesso criticato le sanzioni contro le aziende americane per violazione del DSA e il DMA, appunto il Digital Market Act, affermando che si tratta di una forma di tassazione al limite, dice, dell'estorsione. Beh, oltre a Google sono state multate anche Apple, Meta per violazione del DMA e per violazione del DSA, quindi se verranno, ecco, imposti nuovi dazi e probabilmente anche l'annullamento dell'accordo commerciale dello scorso anno. Quindi la Commissione aveva già comunicato che potrebbe rispondere con lo strumento anticoercizione noto anche come bazooka. In pratica, ecco, verranno imposti dei dazi ai produttori che importano dagli Stati Uniti.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: È stata la puntata riepilogativa, quella che abbiamo avuto anche oggi in questo sabato, amici, dove abbiamo ritrovato i fatti più importanti della settimana per quanto riguarda il mondo della tecnologia. Bene, ci fermiamo, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme, l'appuntamento che viene come sempre rinnovato a lunedì. Vi aspetto su questa radio alla solita ora, mi raccomando.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: 30 e 32 gradi, venti deboli a tratti moderati da nord-est. Domenica sarà stabile e in gran parte soleggiata con qualche nube in montagna. Lunedì ancora bel tempo in pianura, mentre sulle prealpi sarà possibile qualche temporale nelle ore più calde. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire, fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
5: The Hits. Your Hits Music Station.
1: Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza.
6: Top of the Tops. Il meglio del meglio. Odio che sei lui.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 4 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Qual è la coppia perfetta?
4: Beh, io e te.
3: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
4: Una coppia sveglia per il mattino.
3: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: A lì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un rinnovato saluto a tutti voi sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso. Si verificano code in uscita Peschiera per entrambe le provenienze. Sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso in direzione Trieste, code tra Meolo Roncade e San Stino di Livenza, code in uscita San Giorgio di Nogaro per entrambe le provenienze e in direzione Trieste si procede in colonnati tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Code anche in immissione sulla 23 per chi prosegue verso Tarvisio e tra Redi Puglia la barriera di Trieste-Lisert verso Trieste. In direzione Venezia si verificano code tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
8: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Data Top 15. Info radiodatatop15.it.
1: Numero 8. Nuova entrata.

0: Coppi ad un prezzo incredibile con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Cracker Balls Magnum Algida. Ali migliora la vita.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 9 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco!
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
4: Una coppia tradizionale perfetta!
3: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così la Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanto i rintocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. L'appello di Mattarella, mentre i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sul tema immigrazione, motivo del contendere la decisione di Roma di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta, ieri la decisione di Madrid di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina, ha detto la premier. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto, le parole del ministro dell'interno Piantedosi.
8: Io credo che le polemiche siano da respingere al mittente. Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono che gli interessi di sicurezza nazionale secondo quelli che sono previsti i canoni che sono previsti nei regolamenti europei. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
7: Dure le posizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, è l'accusa. Sentiamo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra.
9: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie, perché come è noto i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe, piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
7: Si sono svolti questa mattina a Pava nei funerali di Francesco Guccini, nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva. La famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata, presenti solo i familiari e gli amici più intimi. Le domande non sono riuscita a fartele tutte, ha scritto nel suo messaggio la figlia Teresa, ma il regalo più grande è stato insegnarmi dove andare a cercarle. L'unica autorità presente è il cardinale di Bologna e presidente della CEI Matteo Zuppi, con il quale Guccini aveva un legame fortissimo. A Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta per l'intera giornata. Altra grande prova italiana agli europei di nuoto a Parigi, gli azzurri conquistano l'argento nella staffetta mista 4x1500 in acque libere, trascinati dalle frazioni strepitose di Ginevra Taddeucci e Gregorio Paltrinieri. La Taddeucci ha strappato la prima posizione alla tedesca Gose, mentre Paltrinieri ha recuperato un distacco di quasi 10 secondi dalla testa tedesca, guadagnando la seconda posizione. Bene anche Barbara Pozzobon e Marcello Guidi, terzi nelle rispettive frazioni, oro alla Germania, bronzo all'Ungheria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Traffico intenso in questo sabato di esodo sulle strade del Nord-Est. Segnaliamo per questo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, code tra Meolo Roncade e Sanstino di Livenza, incolonnamenti presso l'uscita di San Giorgio di Nogaro, code tra San Giorgio di Nogaro e Villesse e tra Redipuglia e la barriera Trieste-Lisert. Disagi per il traffico intenso anche per chi viaggia verso Venezia, si verifica verificano infatti code tra Duino e Trieste-Lisert e segnaliamo inoltre che l'area di servizio di Duino Sud in questi minuti è sovraffollata. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: More summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Pubblicità.
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Domenica 23 agosto vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Ascolti.
3: Yeah.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buon pomeriggio da Radio Vicenza e vediamo subito il tempo delle prossime ore su Vicenza e provincia. Pomeriggio ancora molto caldo con sole prevalente in pianura ma qualche nube in aumento sui rilievi. Proprio dalle zone montane tra Altopiano di Asiago, Pasubio e Prealpi Vicentine potranno svilupparsi rovesci e temporali localmente anche intensi con possibile estensione verso la pedemontana e più occasionalmente sulla pianura in serata. A Vicenza massime intorno ai 35-36 gradi con minime sui 21-22, più fresco naturalmente in montagna. In serata possibile miglioramento ma qualche fenomeno residuo potrà interessare ancora il Vicentino nelle prime ore della notte. Per oggi è tutto, prudenza se siete sui rilievi e buon proseguimento da Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze?

0: Libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: 0427 08. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Domenica 23 agosto vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole. Colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Guarda che bella coppia!
4: Quei due lì davanti?
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pote Magnum Algida a gusti assortiti a 2,89€.
4: La coppia dell'estate è perfetta!
3: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo code per traffico intenso presso le uscite di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. Traffico intenso anche sulla Venezia-Trieste. Si verificano incolonnamenti presso l'uscita di Palmanova per chi proviene da Venezia. Code tra San Giorgio di Nogaro e Villesse e tra Re di Puglia e la barriera Trieste-Lizard in direzione Trieste. Prestare attenzione tra Cessalto e San Donato di Piave verso Venezia, dove è segnalato un veicolo fermo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
7: Radio Vicenza, the new hit.
9: Summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit. Yeah.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
3: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pakita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon pomeriggio. A causa delle lunghe code che si sono venute a creare per il traffico intenso, la A4 Venezia Trieste temporaneamente chiusa in direzione Trieste tra il bivio per la A34 Villesse Gorizia e Redi Puglia. Si tratta di una misura prevista da uno specifico protocollo elaborato con le autorità locali. Il traffico proveniente da Venezia viene quindi deviato sulla A34 Villesse Gorizia. Prima della deviazione si registrano code, così come permangono incolonnamenti tra Redi Puglia e la barriera di Trieste Lisart. Sempre per traffico intenso segnaliamo code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda della A4 Brescia-Padova. Infine sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero si registrano in direzione dell'Austria rallentamenti con code per traffico intenso tra Trento Sud e Degna Ora e lunghe code per incidente tra Egna Ora e Bolzano Sud. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
8: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
9: Oh my God, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Energia, energia, energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
2: Amici di Radio Vicenza, è con immenso, immenso piacere che abbiamo la diretta oggi dall'ospedale di Sant'Orso, questo qua dell'Alto Vicentino. Voglio salutare tutte le mie amiche che lavorano qua, che sono veramente tante e ci trattano sempre molto molto molto bene. Questa è Radio Vicenza, ragazzi, noi saremo in diretta fino alle 19, quindi faremo in tempo dall'ospedale di Sant'Orso ad arrivare al padel, dove saremo tra un'oretta e mezza. Voglio salutare anche Nicolas che ci viene a trovare al padel a Campo Rovere, perché abbiamo la premiazione del padel, di questo torneo di padel, e poi naturalmente un aperitivo insieme su Radio Vicenza. Io sono Aldo Fontana, torniamo tra poco.

Dopo una settimana a Cardo Palma, ragazzi, Radio Vicenza è ancora con voi. Voglio salutare anche il nostro editore che abbiamo trovato sull'altopiano di Asiago, perché anche lui ha deciso di venire a prendere un po' d'aria fresca, e devo dire che sull'altopiano ce n'è stata, e in questi giorni credo ce ne sarà ancora di più. Hanno detto che si abbasseranno le temperature. Allora, cose da fare sull'altopiano. Intanto vi ricordo ancora, questa sera, tra un po', insomma, ci trasferiremo appunto in quel di Campo Rovere, dove saremo al padel in diretta con tutti i ragazzi e le ragazze che giocano a padel. Vi ricordo che domani saremo a Rifugio Campomulo dalla nostra amica Lara per un altro grande appuntamento, con la buona domenica praticamente di Rifugio Campomulo. Vai ragazzi, torniamo tra poco.

0: Libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: 8. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

energia, ci apprestiamo ad arrivare alla settimana di Ferragosto dove avremo un sacco di appuntamenti qua con Radio Vicenza. Intanto voglio salutare anche Andrea L che era presente anche lui sull'altro piano di Asiago. Voglio salutare i Vintage People che abbiamo visto nelle piazze qua del Vicentino a fare baldoria, e voglio salutare anche gli amici che ci ascoltano dalla Riviera Adriatica, dove c'è questa erba, questa alga verde, che c'è stata un paio di giorni, insomma, questa alga verde, tutti spaventatissimi. E beh, ragazzi, almeno è cambiato un po' il colore del mare. Noi saremo a Jesolo, tra parentesi, voglio ricordarlo, e mercoledì con la grande eclisse di luna totale, credo, di luna, di sole o di luna, dal galleone, Jolly Roger, e poi saremo di nuovo a Jesolo per quello che riguarda il mare il giorno di Ferragosto, la sera di Ferragosto, dalle 19 al Divino in via Baffile a Jesolo. Caro

Energia, energia, Radio Vicenza con Aldo Fontana. Tra poco ci trasferiremo sull'altopiano, 20 minuti, tac, un giro di Rolex e siamo là. Intanto grazie ancora a tutti gli amici che continuano ad ascoltarci. Vi ricordo che noi sull'altopiano di Asiago siamo presenti sui 101.7, mentre qui dove siamo ancora adesso, cioè all'ospedale di Sant'Orso, ci sentite sui 104.8, sui 100.300 e sui 100.100. E questa è Radio Vicenza, io sono Aldo Fontana, energia, energia, energia.

0: Radio Vicenza. Weekend.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: All the hits.
15: Your hit music station.
0: Radio Vicenza.
15: Weekend.

0: Radio Vicenza. Weekend. Radio Vicenza. Meteo.
1: Buon pomeriggio da Radio Vicenza e vediamo subito il tempo delle prossime ore su Vicenza e provincia. Pomeriggio ancora molto caldo con sole prevalente in pianura ma qualche nube in aumento sui rilievi. Proprio dalle zone montane tra altopiano di Asiago, Pasubio e Prealpi Vicentine potranno svilupparsi rovesci e temporali localmente anche intensi con possibile estensione verso la pedemontana e più occasionalmente sulla pianura. In serata a Vicenza massime intorno ai 35-36 gradi con minime sui 21-22, più fresco naturalmente in montagna. In serata possibile miglioramento ma qualche fenomeno residuo potrà interessare ancora il Vicentino nelle prime ore della notte. Per oggi è tutto, prudenza se siete sui rilievi e buon proseguimento da Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Hits. Your hit music station. Radio Vicenza. Weekend.
5: More music.
0: Radio Vicenza.
6: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: The Hits. Your hit music station. Radio Vicenza. Weekend.
1: Abbiamo finito il primo blocco, ragazzi. Torniamo sull'altopiano, torniamo al campo rovere. Tra parentesi, in questa settimana, a parte il fresco, eccetera, eccetera, abbiamo visto anche noi l'orso sull'altopiano di Asiago. È arrivato l'orso. L'orso Yabadabadu. Torniamo tra poco, ragazzi, da campo rovere, centro padel, circolo del padel.

0: Energia, il pomeriggio con Aldo Fontana.
1: Pubblicità. Da lì all'Iper fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
2: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7.30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole. Colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Qual è la coppia perfetta?
4: Io e te.
3: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
4: Una coppia sveglia per il mattino.
3: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: A lì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Benvenuti. A causa di un incendio sviluppatosi nei pressi dell'autostrada e già in via di spegnimento, l'interconnessione tra la A34 Villesse-Gorizia e la A4 Venezia-Trieste è chiusa per chi proviene dalla A34 e vuole immettersi in A4 in direzione Trieste. Sulla stessa A4 permangono poi per traffico intenso coda alla barriera di Trieste-Lisarte in direzione del capoluogo Giuliano, nonché verso Venezia tra la barriera e Re di Puglia. Al di fuori della nostra rete segnaliamo sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero rallentamenti con code verso l'Austria tra Trento Nord e Bolzano Nord dovuti a traffico intenso. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

su Radio Vicenza, siamo in transfer dall'ospedale di Sant'Orso, ci stiamo trasferendo in quel dell'altopiano di Asiago, e dove tra poco vi aspetteremo al padel. Voglio salutare tanti amici che ci verranno a trovare, tra i quali il mitico Alzetta di Asiago, il mitico Versus, il nostro PR numero uno, un sacco di gente verrà a trovarci oggi, il mitico Dario, il mitico Bomba dal Pedron Caffè di Padova. E quindi ragazzi, grande appuntamento tra poco con noi di Radio Vicenza sull'altopiano di Asiago al circolo del padel, a Campo Rovere. Torniamo tra poco.

su Radio Vicenza, ricordo a tutti coloro che verranno sull'altopiano di Asiago che noi saremo in diretta sui 101.7. Adesso siamo in trasferimento, probabilmente si sente anche la macchina in sottofondo, ma non c'è problema, grazie a questa nuova tecnologia, insomma da qualche anno MB Studio, riusciamo a trasmettere ovunque, abbiamo il computer in macchina, il microfono in macchina e con MB Live trasmettiamo in diretta anche da qui. Oggi tra parentesi giornata fantastica, il cielo teso, c'è stato un bel temporale, immagino in montagna stanotte, noi non l'abbiamo visto perché siamo stati ricoverati a Sant'Orso. Voglio salutare tutte le strutture dell'ospedale di Sant'Orso che ci hanno accolto veramente molto molto molto molto bene, in particolar modo le amiche del CUP e... ecco, le amiche del CUP che ci fanno entrare sempre velocemente, e noi torniamo tra poco ancora su Radio Vicenza.

0: Libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Allora siamo arrivati, ragazzi, in diretta su Radio Vicenza. Siamo arrivati al padel con il nostro amico Simone. Simone, come lo vedi il padel? Tu giochi a padel, no?
1: Molto bene, non vedo l'ora di fare un'oretta di padel come amico Aldo per poi fare una bella
0: serata. Allora, raccontaci le regole del padel.
1: È troppo lunga.
0: Il solito
1: basta
0: blab.
1: Buttarla di là.
0: Sai come giochi a padel tu?
1: La butto di là.
0: Bevendo spritz a,
1: e anche
0: a,
1: qualche
0: a
1: sambuchina.
0: Ecco. Allora, vi ricordiamo che noi siamo qui al padel, domani saremo a Rifugio Campomulo, dove ci sarà Simone, e noi torniamo tra poco in diretta alla radio. Vai ragazzi!
1: Vai ragazzi!

0: Eccoci amici in diretta dal padel qui su Radio Vicenza dall'altopiano di Asiago. Abbiamo recuperato il nostro amico Ambrogio. Ti abbiamo già chiesto prima, ma tu giochi a padel?
1: Ogni tanto gioco a padel.
0: E allora vi aspettiamo tutti a giocare a padel appena finita la premiazione. Poi faremo questo aperitivo qui con Radio Vicenza sul lato piano di Asiago a Campo Rovere.
1: Noi con voi.
0: Torniamo tra poco.

0: Energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
1: Energia in diretta su Radio Vicenza dall'alto piano di Asiago. Ancora grande musica, ma come ti chiami tu, scusa?
2: Elena.
1: Come?
2: Elena.
1: Come?
2: Elena.
1: Ah, Elena. Elena, di dove sei, Elena?
2: Di Venezia.
1: Di Venezia. E a Venezia si gioca a padel?
2: Certo, ovunque.
1: Si ascolta la radio a Venezia?
2: Certo, anche
1: adesso
2: certo.
1: Che non c'è più Radio Venezia a Venezia, tu ascolti Radio Vicenza. È chiaro, no? chiaro. Elena, invitiamo tutti qua sull'altopiano di Asiago.
2: Vi aspettiamo
1: e domani saremo a
2: Campomulo.
1: Non eri molto
2: domani,
1: a te.
2: Domani saremo a Campomulo.
1: Con Radio Vicenza. Vai ragazzi, è stato bellissimo. Appuntamento a sabato prossimo. Vai ragazzi.

0: weekend. Radio Vicenza. Nothing but the biggest hits.
1: Turn me up.
2: A che ora è il gioco delle coppie? Da Ali a Lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
3: Ali migliora la vita.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, mettiamo forte.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
9: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco!
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta Mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29€.
4: Una coppia tradizionale perfetta!
3: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così la Presidente della Repubblica Mattarella, per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio, la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità, ricordati da altrettanti rintocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. L'appello di Mattarella, mentre i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sul tema immigrazione. Motivo del contendere la decisione di Roma di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta. Ieri la decisione di Madrid di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina, ha detto la Premier. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto. Le parole del ministro dell'interno Piantedosi.
8: Io credo che le polemiche siano da respingere al mittente. Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti. Però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono che gli interessi di sicurezza nazionale secondo quelli che sono previsti i canoni che sono previsti nei regolamenti europei. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
7: Dure le posizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, è l'accusa. Sentiamo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra.
9: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie, perché come è noto i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe, piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
7: Si sono svolti questa mattina a Pavana i funerali di Francesco Guccini. Nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva, la famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata, presenti solo i familiari e gli amici più intimi. Le domande non sono riuscita a fartele tutte, ha scritto nel suo messaggio la figlia Teresa, ma il regalo più grande è stato insegnarmi dove andare a cercarle. L'unica autorità presente è il cardinale di Bologna e presidente della CEI Matteo Zuppi, con il quale Guccini aveva un legame fortissimo. A Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta per l'intera giornata. Altra grande prova italiana agli europei di nuoto a Parigi: gli azzurri conquistano l'argento nella staffetta mista 4x1500 in acque libere, trascinati dalle frazioni strepitose di Ginevra, Taddeucci e Gregorio Paltrinieri. La Taddeucci ha strappato la prima posizione alla tedesca Gose, mentre Paltrinieri ha recuperato un distacco di quasi 10 secondi dalla testa tedesca, guadagnando la seconda posizione. Bene anche Barbara Pozzobon e Marcello Guidi, terzi nelle rispettive frazioni: oro alla Germania, bronzo all'Ungheria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buonasera, resta intenso il traffico sulla 4 Venezia-Trieste con incolonnamenti in entrambe le direzioni alla barriera di Trieste-Lisert. Inoltre, a causa di lavori, si registrano code in direzione Venezia tra la barriera e Re di Puglia. Per traffico intenso segnaliamo anche code in uscita allo svincolo di Udine Sud della A23 Palmanova-Udine. Al di fuori della nostra rete vi informiamo che a seguito di un incidente la statale 51 Alemagna di competenza ANAS è chiusa in entrambe le direzioni a Lozzo di Cadore in provincia di Belluno e si sono formate lunghe code. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
1: time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
11: More summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.
13: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Viabilità. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati dalla redazione. Giornata da bolino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico. Quella di oggi sabato 8 agosto con arrivi e partenze dai per i luoghi di villeggiatura, con il grosso degli spostamenti oltre che su tutte le autostrade del territorio veneto lungo la Romea, sulla Gardesana orientale e sulla statale 51 di Alemagna. Al momento abbiamo rallentamenti con possibili code lungo la 22 del Brennero tra Affilago di Garda e Trento nelle due direzioni. Traffico molto intenso anche sulla Milano-Venezia-Trieste, ma senza grossi problemi. Attese e code all'uscita autostradale di Peschiera del Garda. Sulla 13 Bologna-Padova, da segnalare un incidente avvenuto tra Boare e Monselice in direzione di Padova. Ci sono incolonnamenti, raccomandiamo tutte le attenzioni del caso. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è in vigore fino alle 22, domani domenica consueto fermo tra le 7 e le 22. Ricordiamo infine che per tutto il periodo estivo sono stati rimossi moltissimi cantieri stradali dalla rete viaria del Veneto. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Pubblicità.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.

Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza presenta
1: Radio VIP Vicenza Party.
2: Radio Vicenza Meteo.
3: Buon pomeriggio da Radio Vicenza e vediamo subito il tempo delle prossime ore su Vicenza e provincia. Pomeriggio ancora molto caldo con sole prevalente in pianura ma qualche nube in aumento sui rilievi. Proprio dalle zone montane tra altopiano di Asiago, Pasubio e Prealpi Vicentine potranno svilupparsi rovesci e temporali localmente anche intensi con possibile estensione verso la pedemontana e più occasionalmente sulla pianura in serata. A Vicenza massime intorno ai 35-36 gradi con minime sui 21-22, più fresco naturalmente in montagna. In serata possibile miglioramento ma qualche fenomeno residuo potrà interessare ancora il Vicentino nelle prime ore della notte. Per oggi è tutto, prudenza se siete sui rilievi e buon proseguimento da Radio Vicenza.
2: Meteo in collaborazione con...
4: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
5: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
6: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
7: The Hits. Your Hits Music Station.
2: Radio Vicenza. Weekend.
8: Pubblicità. Da Via Liper fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile. Con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella, latte brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
9: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
10: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABvicenza.it. YNAB. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Domenica 23 agosto vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole domenica 23 agosto a Cornedo.
3: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
4: Time o'clock.
5: Sono le 20:04.
6: Ora esatta, in collaborazione con...
7: Guarda che bella coppia!
8: Quei due lì davanti?
7: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algi da gusti assortiti a 2,89€.
8: La coppia dell'estate è perfetta!
7: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
9: Alì migliora la vita.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Benvenuti a questo aggiornamento. Sulla A4 Venezia-Trieste si registrano in questi minuti code verso Trieste alla barriera di Trieste-Lisert causate da traffico intenso e verso Venezia tra la barriera di Trieste-Lisert e Re di Puglia dovute a lavori in corso. Situazione regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Chiudiamo segnalandovi che fino alle 22 nelle aree di servizio Calstorta Sud e Duino Sud situate lungo la A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Now, time for a summer hit.
14: Radio Vicenza, the new hit.
13: Our summer hits.
15: Oh my god, it's amazing.
13: Another summer hit.
16: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
17: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.
1: Pubblicità. A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
0: Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.
1: Pubblicità. Da lì all'Iper fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolini.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
4: Hi, this is Robbie Williams. I'm loving
1: angels instead. Le hit di Radio Vicenza.
4: Radio Vicenza.

0: Piacenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 8 agosto. Sulla A4 Venezia-Trieste, a causa di lavori, è chiusa la corsia di marcia in direzione Venezia tra la barriera di Trieste-Lisert e Redipuglia. Sono pertanto possibili disagi. Vi segnaliamo poi che domani il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sarà in vigore dalle 7 alle 22 e che a seconda delle tratte lungo la nostra rete si prevede bollino giallo o rosso. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 9 agosto. Nel frattempo, per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
5: Solo questa è Radio Vicenza.
4: Radio VIP, party!

0: o'clock.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 8 agosto. Sulla A4 Venezia-Trieste, a causa di lavori, è chiusa la corsia di marcia in direzione Venezia tra la barriera di Trieste-Lisert e Redipuglia. Sono pertanto possibili disagi. Vi segnaliamo poi che domani il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sarà in vigore dalle 7 alle 22 e che a seconda delle tratte lungo la nostra rete si prevede bollino giallo o rosso. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 9 agosto. Nel frattempo, per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Playing the hits.
3: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
4: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
3: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
4: Radio VIP, party!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 8 agosto. Sulla A4 Venezia-Trieste, a causa di lavori, è chiusa la corsia di marcia in direzione Venezia tra la barriera di Trieste-Lisert e Redipuglia. Sono pertanto possibili disagi. Vi segnaliamo poi che domani il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sarà in vigore dalle 7 alle 22 e che a seconda delle tratte lungo la nostra rete si prevede bollino giallo o rosso. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 9 agosto. Nel frattempo, per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
4: Hi, this is Michael Bublé.
5: Yeah, I just haven't met you yet.
6: Radio VIP Vicenza Party.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.